0: Jésus est le Dieu de justice et le Dieu d'amour.
1: Noi abbiamo un'opportunità su questa terra.
0: Nous avons une opportunité sur cette terre.
1: Il nostro cuore.
0: Celle d'ouvrir notre cœur.
1: Dire Gesù, io sono peccatore.
0: Et de dire à Jésus, je suis un pécheur.
1: Io sono qui.
0: Je suis ici.
1: Parlo al mio cuore.
0: Parle à mon cœur.
1: Io voglio incontrarti.
0: Je veux te rencontrer.
1: Cambia la mia vita.
0: Change ma vie.
1: E Gesù lo farà.
0: Et Dieu le fera. Jésus
1: le
0: fera.
1: La parola di Dio più avanti dice che non c'è giudizio per la tua vita.
0: Et la, un peu plus en avant, la Bible dit, il n'y a pas de, de jugement sur ta vie.
1: Perché quando noi confessiamo con la nostra bocca.
0: Quand nous confessons de notre bouche.
1: Quando noi riconosciamo.
0: Quand on reconnaît.
1: Che Gesù è il Signore.
0: Et que Jésus est le Seigneur.
1: Che lui è morto sulla croce per noi.
0: Qu'il est mort sur la croix pour nous.
1: Non c'è condanna.
0: Il n'y a pas plus de condamnation.
1: E quindi questo è quello che voglio rilasciare oggi voi qui.
0: C'est ce que je vous laisser aujourd'hui cet après-midi.
1: Qui per parlarvi.
0: Nous sommes venus exprès pour vous parler et pour vous dire cela.
1: Gesù vi ama.
0: Pour vous dire que Jésus vous aime. Peut-être y a-t-il des questions.
2: Les anciens amis de la Camorra m'ont laissé tranquille.
0: Et toi, gli anziani amici ti hanno lasciato stare dopo.
1: Io facevo parte di questo clan che erano 5.000 affiliati.
0: Je faisais partie de ce camp, il y avait 5.000 affiliés.
1: Quando è morto mio fratello?
0: Quand mon frère est mort.
1: Hanno arrestato più di 1.000 e 2.000 persone.
0: Ils ont arrêté entre 1.000 et 2.000 personnes.
1: E la maggior parte li hanno uccisi.
0: Tutti sono morti.
1: La maggior parte sì.
0: Tanti così.
1: Sì, sì, molto così.
0: Donc de ceux qui ont été arrêtés, la plupart ont été tués aussi.
1: Alcuni sono ergastolani, stanno in carcere.
0: Quelques-uns sono in prison a Castellano.
1: Sono pentiti.
0: Et d'autres se sont repentis.
1: E quindi oggi non c'è più nessuno lì.
0: Et aujourd'hui il n'y a plus personne.
1: C'è una grande differenza fra il boss e lo scugnizzo.
0: Il y a une grande différence entre le chef et le deuxième main.
1: C'è scugnizzo significa un ragazzo che è cresciuto per strada.
0: Sì, ma quelli che facevano anche loro il lavoro
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Seconda mano. Sì.
1: Dico, siccome che io sono cresciuto per strada, mi sono fatto tutto da me.
0: Voilà, oui, il dit qu'il y a une grande différence entre les boss et ceux qui sont nés dans la Camorra, dans tout petit.
1: Lo scugnizzo capisce il cuore delle persone.
0: Le scugnizzo, c'est un mot napolitain. Donc c'est celui, il connaît en fait compte le cœur des personnes parce qu'il est né dedans, il a grandi dedans.
1: Il boss non capisce nulla.
0: Le boss, il comprend rien.
1: Vuole solo il potere.
0: Il veut seulement le pouvoir.
1: Io ero un boss.
0: Et moi j'étais un boss.
1: Ma sono cresciuto da scugnizzo.
0: Mais j'ai aussi grandi comme un enfant au milieu
1: questa
0: de la Camorra. Et c'était là la différence. Quando ti sei convertito lì in questa chiesa, dopo quando sei ritornato a casa, hai avuto dei problemi, hai avuto qualche complicazione?
1: Sì, ho avuto delle complicazioni.
0: Donc il a eu des complications quand il est revenu retourner à la maison.
1: Fino a 5 anni fa.
0: Jusqu'à il y a 5 ans en arrière.
1: Avevo paura che mi uccidevano.
0: J'avais peur qu'ils me tuent.
1: Non è facile.
0: Ce n'est pas facile.
1: È strano.
0: C'est étrange.
1: Però è la verità.
0: Pour dire la vérité.
1: Dio ha messo una pace nel mio cuore.
0: Dieu a mis la paix dans mon cœur.
1: Io vivo ancora in quel quartiere.
0: Je vis encore dans ce quartier.
1: E ogni boss che sale.
0: À chaque fois qu'il y a un nouveau chef.
1: Mi manda a chiamare.
0: Il m'appelle.
1: E mi dice io so che tu sei cambiato.
0: Il me dit je sais que tu as changé.
1: Se ti serve qualcosa chiamami.
0: Et le chef, ce nouveau boss me dit si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi.
1: Solo da Dio questo.
3: E mandami una paglia da salmone.
0: Tua moglie non ha avuto dei problemi?
1: Avuto dei problemi?
3: No, mai. grazie a Dio sono cresciuta in una famiglia cristiana.
0: Je remercie Seigneur parce que je suis né dans une famille chrétienne.
3: Questo mondo non mi apparteneva.
0: Et de ce monde-là, je ne le connaissais pas du tout.
3: Non mi appartiene ancora oggi.
0: Et il m'appartient pas non plus, encore aujourd'hui.
3: Quindi io lì non frequentavo nessuno.
0: Et de tout ce monde-là, je connaissais personne. Je connaissais personne, fréquentais personne.
3: Non riuscivo a fare la spesa.
0: Je ne sortais même pas pour faire les courses.
3: Ho sempre avuto un ripudio verso queste persone così.
0: Ouais, elle a toujours eu de la répulsion. La répugnance, je ne sais pas si on dit répugnance. Hein? Du mépris, non même pas ça, du dégoût. Voilà, cherche du dégoût pour ces personnes.
3: Infatti, quando l'ho scoperto,
0: quand je l'ai découvert,
3: lui mi ha raccontato la sua vita,
0: quand il m'a raconté sa vie,
3: io desideravo la sua morte.
0: J'ai désiré sa mort.
3: Così andavo via per sempre da questa situazione.
0: E come cela, ben, je partais pour toujours de cette situation.
3: Quindi questo è quello che... Non ho problemi, non ho avuto nemmeno problemi dopo. Per me era come vivere in una storia che non era vera.
0: Per me, j'ai jamais eu de problème, perché per me, en même temps, c'était vivre dans une histoire qui me semblait même pas vraie.